Sebab bila impian dia penting impi di udak-udak paniti. Bejana lamun di udak-udak panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.